0: Ciao, buona zona.
1: Sì.
0: No, sono domestiche.
1: Fatela.
0: Vabbè, dai.
1: Between Senate and Senate.